Ellie Goulding, Love Me Like You Do, Throwback Le Harja Flora, Flelfeino, Mustache, Bonjo, Bira. Ancora de nu complu pavna actar throwbacks, complu batule suggerimenti da composto mai du Hello Bira, lil Sara Camilleri, e che fildan ratul giumalia di Java Paisna al Festival ta Summer Days. Calvin Harris for Bayo.